Eccoci qua, la seconda puntata di K-Pop in Public su Radio Italia Cina TV. Così, volate via la prima puntata. Ci sono arrivate anche tante segnalazioni, insomma, che vi è piaciuto. Allora, continuiamo con questo nuovo programma e vi devo dire che questa volta sì, andremo a giro per il mondo a guardare, insomma, le migliori crew che ballano, però staremo un pochino più focus su quello che è il sud-est asiatico. Più che altro andremo a guardare quello che succede in Vietnam, visto che ci sono tante crew che ne fanno di cose veramente carine da vedere, eh? Però insomma andremo anche in Europa, abbiamo un sacco di brani da vedere. Partiamo direttamente dall'Australia e ci andiamo ad ascoltare Hala Hala, la dance cover degli 80s.

E passiamo direttamente dall'Australia e andiamo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare la dance cover eseguita dai Be Wild. Loro sono le G-Idol, questo è il pezzo che ormai va a giro per tutte le radio K-pop, che è Lion.

dall'Europa, torniamo di nuovo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare questa cover eseguita dai Kingpin, molto carina, tra l'altro video molto simpatico, il pezzo è The

Dopo i Winner ci andiamo a ascoltare gli NCT Dream con Boom e la cover dance eseguita dai Black Chuck.

questa settimana chiudiamo con un medley di PSI, ovvero ci andiamo ad ascoltare Gentleman Daddy e Gangnam Style, dance cover, chiaramente eseguita dalla CEC. Loro sono vietnamiti e sono veramente, veramente bravi. E noi ci sentiamo.